0: στους 97,8.
1: Σαν Μικέλε aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.